cruel como ser otro bel. Eu corredo e se de mo como ser de lius. Eu corredo e non puse como ser un ser que sasca. Corredo un pueblo arrancato as piazzas des pueblos. Corredo un grido al miedo in vilazze blu. E se vengo esquisa la trevo e se crudo che entra e sia ben careggiato. Vilazze e corredo te di, se te di un pueblo presente fuori. E la montagna se perro e la luna un tessuto della misera. E con che diuse se cau che sanni se perdo la sentena. E giù della montagna se greccio la sua. E cosse se entre miei come le condegna si uguale schissi alla gara. Che sai già vei la fada fanturo fenestro per spettri dei sefon. Che sai già vei Ivana, Stano e Lusaute. La famiglia che il greccio come in stando uscere.